0: Okay, I'm ready.
1: Non conti proprio un bel nulla. Sei come un arbitro nel catch. Vola sul palco l'uomo tigre. Occhio di bue, ti scruta il collo da lui. È una cravatta su di te. Con quella tuta attillata facevi il tuo gran